0: non è bello.
1: Non si fa.
0: Non sta bene. Così non va. La morale dove sta? Non ti fidare di me, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una frottola.

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse fonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'indomani mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì. Voglio

0: s'affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indomani mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprirla me.

stritola, legammo i nostri cuori in un vincolo d'amore, in un vincolo d'amore. Sposai la bella Tota per il tartufo e lei mi disse un giorno

Non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una favola per i semplici, ma non è fatta per me. Polemizzo, stigmatizzo e condanno il mondo intero. Oh, che scandalo davvero. Non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa...

0: non è bello.
1: Non si fa.
0: Non sta bene. Così non va. La morale dove sta? Non ti fidare di me, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una frottola!

0: Amici tori, le 5 sono vicine, l'oroscopo mi ha detto che fa una brutta fine. Amici tori, in vista dell'evento, sapendo che il torero io faccio testamento.
1: Ma dove tieni tutte queste proprietà? Tu devi dirci chi godrà l'eredità.
0: Amici tori, chiamatemi il notaio e qualche testimonio, ne voglio almeno un paio. Amici tori, è giunto il gran momento, prendete carta e penna che faccio testamento.
1: La pelle a chi la lasci?
0: A un povero scarpaio.
1: Il pelo superiore?
0: A un noto pellicciaio.
1: E gli occhi così attenti?
0: A un arbitro famoso.
1: Le orecchie così lunghe?
0: A un fusto litigioso.

Sono il nobile Quintilio dei baroni Battimaglio ed ho un tic al sopracciglio da quel dì che ho visto te. Tu sei bella come un giglio, Terziglia, ben ti voglio, pur sei messo lo scompiglio dentro il povero mio cuore. Terziglia, se non vuoi che per isbaglio

puntiglio, il gran quintiglio, da quest'impiglio si vuole liberar. Terziglia! Finalmente quel guinzaglio che m'avevi messo a luglio come un orso da serraglio. Ah sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, sì, sì, sì, me lo tolgo e me ne vo. Ti conobbi, era di luglio, mi bagnavo nel laviglio e ammiravo quel bel taglio di capelli alla bebè. Tu facesti uno sbadiglio roteando un gran ventaglio, da quel giorno per puntiglio corro sempre dietro a te.

0: piantatela. E se non mi lasciate stare, subito un bici le vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino stavo. Con quella mano che stai dimenando, sempre il ritratto di Marlon Brando.

Sono sempre il vecchio re, gran campion del ring. Ho deciso che qui resto, coi gangster dello swing. Una banda sai tamuto, intendo rispettare. Una scarpa di cemento, di varanda.

mio nome è Regialato, ex campion del ring. Sono il capo della banda, i gangsters dello swing. Una banda salta muto con il mitra ed il trombone. Da New York a Kansas City spara il 9 profession. Non sbaglio un commesso, ora sono desperato. Quella rossa tutto corre, il mio cuore ha stregato. Un capriccio non è vicino, la mia anima ha rubato. Se pescano i ragazzi,

Io nel colpo il vecchio re, gran campion del ring, ero il capo della banda, i gangster dello swing. La mia banda mi ricerca, un pierone al Canada, una scarpa di cemento che va.

tripola, legammo i nostri cuori in un vincolo d'amore, in un vincolo d'amore. Sposai la bella Tota per il tartufo e lei mi disse un giorno:

0: Esta è la canción de Porfirio Villarosa che faceva el manoval alla viscosa.
1: Porfirio!
0: Che, me conosci?

0: Sirio Villarosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante, egli è l'Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa.
1: Ed un bel dì
0: Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, si è piazzato ed or la grana lui ce l'ha.
2: Sì,

0: perdo la viscosa. Quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fatti innamorato di Zazà. Sì.
1: Anda, anda.

0: Amici tori, le 5 sono vicine, l'oroscopo mi ha detto che fa una brutta fine. Amici tori, in vista dell'evento, sapendo che è il torero, io faccio testamento.
1: Ma dove tieni tutte queste proprietà? Tu devi dirci chi godrà l'eredità.
0: Amici tori, chiamatemi il notaio e qualche testimonio, ne voglio almeno un paio. Amici tori, è giunto il gran momento, prendete carta e penna che faccio testamento.
1: La pelle a chi la lasci?
0: A un povero scarpaio.
1: Il pelo superiore?
0: A un noto pellicciaio.
1: E gli occhi così attenti?
0: A un arbitro famoso.
1: Le orecchie così lunghe?
0: A un fusto litigioso.

0: una notte con la luna,
1: una barca,
0: il lago,
1: le montagne,
0: le palme,
1: giardini,
0: rose,
1: mimose.

Io Villa Rosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante e gli Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villa Rosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orla grana lui ce l'ha. Sì.

Guardo la viscosa, quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà. Sì.

Sono sempre il vecchio re, gran campion del ring. Ho deciso che qui resto, coi gangster dello swing. Una banda saltamuto, intendo rispettare. Una scarpa di cemento, devarando re.

nome è Re Gelato, ex campione del ring. Sono il capo della banda, i gangsters dello swing. Una banda saita muto con il mitra ed il trombone. Da New York a Kansas City spara il nome e professione. Un sbaglio ho commesso, ora sono disperato. Era rosso a tutto corpi, il mio cuore ha stregato. Un capriccio non è riccio, la mia anima ha rubato. Se ne pescano i ragazzi,